tuo amico Pippo, postenesse il monumento dentro de mi corazón.

muthuri wodi nyanja nyako dare hana noke unyanja kodare wodi mikanyaro dare kanyanja nera nae nokoth yomonge aduto choto kuda ya ubro iye tuono da sere hana gala galinkoma tarawinjuru arako